0: 喺我眼前消失添。
1: 唔該你大開啦，
2: 你只會想離開嘅咋，你唔會覺得我要報仇。
1: 咁你咩情況底下？譬如嗱，我係我係個男仔啦，跟住我喺個彈個短信俾你，話我依家同你分手啦。
0: 係，
1: 好啦。咁而你唔鍾意我嘅你會點做啊？
0: 咁通常都係唔理佢囉。
1: 咪就唔理囉。
0: 係呀少一次就算，但如果有後續嘅話呢都係四個字嘅啫，求而不得。
1: 嘩好高啊。
0: 咁你就會覺得哎好唔憤氣呀，搞錯呀，點解我咁愛你但係你而家同我分手，咁我一定要去求返支籤睇下點樣可以拆解下個局面先。
1: 你會唔會告訴個男仔求而不得啊？
0: 唔會。
1: 你唔講㗎嘛。
0: 唔
1: 驚好啦。好啦又另外一個 scenario, 另外一個情況啦。就係、是、呢個男仔話俾你聽同你分手。佢雖然成個幾月唔喺香港㗎啦。咁但係呢你其實個心裏面呢都仲係鍾意佢嘅。咁你又會唔會復啊？
0: 梗係都唔會。
1: 都唔會嘛。
0: 梗係唔會啦呢啲。因為好似頭先 Harry 哥哥你所講啦。無論我鍾意佢同唔鍾意佢我都係唔會復，唔鍾意佢就當然係懶得理佢啦，鍾意佢嘅話我唔想面對呢個現實㗎嘛，
1: 好
0: 扮收唔到啦個信息。
1: 好啦係扮收唔到。好啦咁我而家問下仁哥，仁哥你聽到啦，當即係呢個情況喺你嘅身上嘅話，咁你會覺得點呢？你會即係你會唔會嬲先？
3: 其實決定喺個女仔
1: 咪講咗啦，
3: 已經答曬。
1: 女仔就嗱呢個，我唔理佢啊，我其實攞佢嚟做即係例子咋，係啊，我問翻你啊，即係如果個女仔冇復你，你就同佢講咗咁樣樣，咁你有咩
3: 咁鼓氣咯？
1: 你會點啊？
3: 嗱，其實咧要問清楚係咩緣由，仲有咧就睇下你同佢交往有幾耐。
1: 係。
3: 咁最主要咧就係睇下佢係。即係唔憤氣啊，真係想繼續啊，即係如果想繼續佢梗係慢慢想潛入佳境啊。
1: 係你咁嘅情況呢
3: 當然要理解，即係好似我約咗啲人去街，跟住我喺個公園度好專心咁睇緊一個告示，跟住我嗰個機一響我聽唔到，跟住佢兩公婆走出嚟話點解你唔覆電話，點解唔睇我專心。
1: 哦，明白。
3: 我約咗喺北角碼頭等佢。
1: 哦，
3: 我北角碼頭附近嗰度睇緊嘢。
1: 你嘅意思即係話，無論點都好都要搞清楚嗬，係啊，
3: 係啦，
1: 唔好有啲因為咁嘅錯摸而即係冇咗一個訊息，或者係啊失去咗一個時間。我明嘅，
3: 最緊要大量。
1: 冇錯，你講到尾就係呢樣嘢囉，係啊，即係鍾意同唔鍾意其實最緊要大量，收到同埋收唔到人哋嘅訊息，最緊要大量，同埋呢女仔嘅嘢基本上你俾咗個 message 出去算㗎啦。
2: 嗯，
1: 女仔唔鍾意啲呢咁黏黏嘅男仔。
2: 唔好咁死纏難打，
1: 你
2: 要一個訊息 send 咁多次冇用
1: 㗎。係你就係你㗎啦個女仔。仲要你只要夠型同埋有尊嚴嘅話，件事可能真係好似你話齋會遲啲漸入街景㗎嘛，但係就唔好諗咁多囉。
2: 嗯，
1: 係咪呀？不過呢你今次呢講緊你呢個朋友呢件事呢都幾好，可以俾我哋有少少嘅反思。
2: 係多謝你呀。
1: 突然之間令到我哋後生咗好多。是啊，突然之间哇讲緊呢啲好似係一啲即係
2: 心卜卜
1: 咪呢要解決啦，要解決啦。
3: 啲码头嗰个都係真㗎。
1: 係啊，我想
2: 啊。
3: 新加坡过嚟嘅两公婆突然咁样質問我都觉得好出奇。
1: 係啊，好精彩。
2: 好、多謝你啊。
1: 人生就係咁㗎啦，生活有陣時呢发生嘅嘢呢仲神奇过喺呢一个小說裏面睇到嘅情節嘅。好多謝晒你仁哥。
0: 多謝晒仁哥，拜拜。
2: 不過我係真係有聽過有啲人係即係對方已經封鎖咗佢㗎喇，唔會再睇一啲人嘅訊息㗎喇，但係佢會一直一直一直係咁喺度
1: 俾
2: 啲訊息，
1: 一直俾嘛，
2: 甚至乎呢佢已經將嗰、那個聊天室當咗係佢自己嘅日記㗎喇，
1: 冇錯，
2: 係呀，因為佢就係俾自己睇嘅啲嘢，可能你買雞蛋六隻呀、你都會寫埋喺嗰度，因為你都唔會睇㗎喇，冇所謂啦。
1: 所以呢其實有好多時候我哋其實有幾相信呢一個嘅雙方嘅一個交往呢，有同埋仲有你有你放箭啫，教嗰边有嗰边挡箭㗎嘛，同埋你係一个邀请，其实对面其实究竟接唔接受呢，我哋要有一个好敏感嘅情况先至知道。咁啊几好啊吓，又话仁哥可以讲一个呢嘩好激情嘅例子。咁唔知道其他人呢又点样啦，同埋仲有喎，我头先好留心听到喎，你哋话有好几个唔同嘅情况呢係令到啲人呢係非常之唔满意㗎喎，数咗几个仲有啲咩冇数到啊？
2: 仲有啲唔滿意㗎，就係、是、過於直白嘅說話。
0: 係啊，講嘢太直啊。
1: 係啊，係咪唔好㗎？
0: 其實唔係太好嘅，因為人與人之間如果講嘢太直呢，一啲嘅長輩成日都話㗎，咁樣蝕底嗰個呢其實係你自己
1: 嘅。嘩呢句係好，喂呢句嘢好語重心長喎、
0: 啊。係咪啊？
1: 好叻啊。